0: entero.
1: Explora nuevos horizontes sonoros con nosotros. Buenavista Radio, 102.9 FM.
2: Hey, hey. Buongiorno, buon pomeriggio. Me chiamo Anita. Io parlo italiano. Tutto bene, va bene?